precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stacco, il programma che tanto ti può piacere. Ducalic Rock! Ascolta Bartolomeo e dagli un check. Stai su Radio Stacco anche per il resto della programmazione. You!

In questa società, per bene che ci vada, la vita è una noia sconfinata. In questa società, nulla, assolutamente nulla riguarda le donne. Dunque, a tutte le donne che non hanno paura né delle responsabilità né delle emozioni sconvolgenti, non rimane che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione completa e distruggere il sesso maschile.

Thank you.

0: gente si unì attorno.
1: Ma dove c'è? Ma dove c'è? Dove c'è? La chiesa la mela.
0: Se credi che il mondo sia piatto, allora sei arrivata alla fine del mondo. Se invece credi che il mondo sia tondo, allora sali. Ah, su, sali. Ah, sali. Sali. Sali.

la mela cosa fece? Salì, salì, salì, salì, poi salì, salì, salì, salì. Invece la foglia non aveva capito e salutò, salutò, salutò, salutò, salutò, salutò. Rientrò nel mare e nessuno, dico nessuno, la vide più.

orizzonte nasce il nuovo lì, il sole sale su nel blu, e ma qui preciso e puntuale come SBI che prenderà via tra poco un attimo, appena avrò finito questa rima, anzi prima, così fa rima.

0: vai su Revaltella.
1: Cosa fai tu stasera?
2: Revaltella!
3: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha, Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corona i fior. Lo specchio di chiara fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor.

Inspiegabile visione, il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta pulita.

Già ad altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se voi non

ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

ci ho detto, agì da gran cialtrone, con balzo da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco, il re si dileguò.

vita è fatta così. Ma forse è bene. Non si sa mai dove andrà a finire. La cagata dall'uccellino.

Diverso c'era, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Io tattiro di tattiro, tattiro tiro ta. Commissario, sa l'Armando, mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi, per sembrare lui più bello.

denudato, già sbarbato, ma che dice che gli han trovato un coltello con la lama di 6 dita nel costato. Commissario, sto coltello non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi, a quell'ora sono sempre all'osteria. Tattiro di tattiro, tattiro tirotta. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, ho cacciato giù, pardon, ecco.

dice: ma come? A me mi lascia qui di fuori? E loro chissà quando è che vengo su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così non finiamo più. No, no, questo è proprio un lavorato stupido. Io sono un palo, non un babba, non ci sto più. Io vengo via da questa banda di sbarbati.

e di cognome Handicappato. Sono l'anno handicappato. Il mio nome è Craxi Driver. Vado tutte le sere su e giù, ma non acchiappo un cliente, neanche a pagarlo. L'ultima volta per portare uno in corso Buenos Aires gli ho dato 12.000 lire e non mi ha dato neanche la mancia. Era triste il cliente. Aveva preso la zarra in corso Monforte, una malattia profusa nella città lombarda che tutti non sono riusciti a stabilire cos'era. Ma io lavoro, sono un grande lavoratore, mi sono trasferito da Napoli a Milano per lavorare e qui non cucio una maglia. Sono 20 anni che ho il tassì, ci ho rimesso 32 milioni, ma non era meglio che mi compravo una macchina e facevo il turista? Invece no, faccio il tassista. Tutte le sere alle 9 esco, metto il mantesino e mi porto in San Babila e lì aspetto pazientemente. Tango 13, tango 13. Arriva sempre Mazzurca 14 e mi incula come un pazzo. Mi precedeva Twist 21 ed ero in seconda corsia quando da lontano vedo la figura mitica di Bartali che vuole un tassì. Mi accosto attento attento, le apro la porta, lui sale, lo acchiappo, lo bacio e lo faccio sedere dietro di me. E dopo andiamo sulla Milano-Sanremo inseguendo il gruppo. Di testa era Moser, i fratelli Moser, Zandegu dietro con una bottiglia di Seltz sciacquava le palle a Van Demling e in un rollio di biciclette antiformitiche seguivo Radaelli che si era spostato dal Cantagiro al Giro d'Italia non capendo più niente. E arrivammo a Sanremo, c'era la Vera con Alice, per Elisa, per Risa, per Risa, e non sei neanche bella. Allora mi sono intromesso tra i due disputanti il terzo gode. E allora proseguì. Bartali intanto era infuocato dietro di me e mi dava delle chiantozze dietro la schiena che mi ha fatto uscire la pleurite e mi diceva vai tu, vai tu. Non andavi tu quando correvi, perché devo andare io quando faccio il tassì? Intanto l'organizzatore del Giro d'Italia, tale, non mi ricordo il nome, passano in cuffia, tale... chi? Torriani, con una macchina affittata dalla Fiat, regalata gentilmente dall'avvocato, in modo di do 130.000 lire per portarlo al traguardo, mi faceva cenni di starnuto. A un certo momento soffio il naso e butto un Kleenex. Non ti va a finire sotto la ruota di Van Demling? Cade, si rompe il naso, lo portano all'ospedale. Chi chiamano? Tango 13. E lo portai io. Facemmo una trasfusione di sangue di balena arenata nel porto di Genova per mancanza di auspicio e il corridore rinvivì orora e giugnolo ristora di luce di calor. Tu povera pianta percossa e inaridita, tu dell'util vita estremo unico fior, tu nella terra negra, tu nella terra serra, sei tu che mi rallegri nel giugno e mi ristora dolce fulgrezio amor. E De Amicis, che era avanti di me, non mi rimproverò della rima sbagliata, no,
fece un incontro con il Charlie Marx e furono portati a Milano per la modica cifra di 2.150 lire, che con i soldi di oggi non ti puoi comprare neanche una Salvemini. Questo tango non finisce più, sono rovinato. Il tango è finito, il tassì si è bocciato, io faccio il tranviere. Perlomeno sono autonomo.

0: Lo so che sei su, Lina, ma non guardi giù, non mi vedi. Non vedi che sono qui sul marciapiede e cammino avanti e indietro. E mi fanno male i piedi, Lina. Lesbian, quarta ringhiera. La luce l'avevo pisata e mi succhi che cammino avanti in tre. Me fa male il pe, me fa male il pe. Lina. Mi fanno male i piedi, Lina. Lo sanno tutti che sei su con Nino il barbiere, perché c'è un mucchio di soldi. E io sono qui su marciapiede che cammino avanti e indietro, eccetera.
1: È il santo che sei su con Nino il barbiere.

inteso come tram, è già passato. Di 28 non ce n'è più. Mi tocca andare a casa a piedi, Lina, e mi fanno male i piedi. E il 31 è già passato.

Una volta ho visto un gatto che piangeva come un matto sotto il tuo portone. Forse aveva perso il padrone. Anche a me son come un gatto, son chissà dal tuo portone.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

速度。

philosophy.

0: Philosophy.
1: Why not find us? Find out more.

0: Eustachio ogni martedì
1: è martedì grasso.
2: Dalle 17 alle 19
3: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
4: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci eustachiane potrebbe subire variazioni.